Di d'amore, di d'amore. Ode mie zima, dai-mi caban suoi. Di d'amore, di d'amore. Se ve me boli, ti lo tragi, racchion me sveg na magi.